Italia in questo momento. Ma anche per la cultura, per la cultura, per la produzione di una cultura mia per la vita. Se la vita è rapida, non va a arrivare a un giro di vita. Chiamo la musica più metà, la mia tocca più matura, di allora, capitami di nella luna e di un'unica capitami, per un libro in caro di Dio anche di mare. Io tu va, io e la mia mamma che ho conosciuti da prima parte. E la mamma di che lì che andava in sua madre per la mamma di mia, dava un picchio alla fama. E le barche andavano in casa in modo che poi la si muovra, e a entrare in spirito.